ci mamenno l'izze i milioni maschi. Io bicchiam da yam, mraze fendite, maschiam suavite, ne, ne mestram. Ubicchiam parite, ubicchiam voinite, da si graia da bok. Iskam da si rob, iskam da si prost, ne prijemam dialog.